Bamedi mashume amabedi ametswe meraro metsotso wa kamera hora ena ya botselela a ke re shebe tsa boemo ba lohodimo ka tjeno hore na re ka lebella di temperature ga di finga province ena ya Gauteng tsa tsilena he mo mamedi ho bana ga bona Mariana santse a kena ka nnete ho podile ha holo fela me ha re sheba tsa boemo ba lohodimo he ha tswa le di grate tsa di temperature di eme ho tse robedi a motsotsong na he di eme tso robedi di me ka kakaretso wa di gretsa temperature ka tjeno he di tlo fela mane ho tse le shume le metso wa e robi di ya ho tse le shume le metso robedi ka tjeno me wa bona la ka nete ho tla be ho podi podile ho bana le lona jwale ho ntsona le moya nyana o ntseng o fuka mona le mani ya re hatela pele he ma me di ke re shebe tsena tsa moruo ke re shebe hona ditaba di ntse di tsa majwang ha ho lo ka le hlakoreng la ranta ke re bona hona di ntse di tsa majwang nga ho bane tsatseng la le la maobane ka papirimane ya maobane ha ne le subella letsatsi he ranta ine me jwalo ho 16 rand 75 cent me ila hletswe ke bolenga ka presente elongwe fela tsatseng la maobane tsena tsohle ditse di bakwa ke dintwa tsentse di le ka mane ka Middle East moteng ehlile kutlwano entse le siyo teng a pakeng tsa President Trump wa America e ka stana le ka mane ka Rana me ha song ke qeto ya mosholela hore na ebe ntwa ena e tla emiswa ka pa che me re sheba top 40 index le tsona he mo mamedi di le tsa tefutefule ya mono ka present e longwe fela me re tla bona mono na ebe di ntodi tsa majwa ponto gahlano le le ranta ka kwano heke 22 rand 37 cents ati euro yona ke 19 rand 38 cents me re bone jwalo hlwahlwa ya Gauta le yona maobane e thekesela e ne rekiswa jwalo ka di dollar tse 4463 ounce ka nngwe me ha ile oil yona e sa hlohlwanga Brent crude oil e ne le 110.50 cent barrel ka nngwe che wa bonala hore ntwa tsena he mamedi di ntse di tlisa gatello tlasa moruo lefatshe ka bophara hopola he metsotsonyane mashome a mararo ka morao ra ya botselela re tlo kena jwalo ditlhong tsa ditaba metsona re tla nne re dineletswe jwalo kena malotshwane molao wa kwano tshebeletsong ena ya 011

0: Emirates tsa go tshwana le bo Damake go kwa nageng ya Saudi Arabia le bona bo Al Wasli gona kwa go la United Arab Emirates ba tloga ba lebeletse le sogana le la ga junior wa ga Dion go mera golofela re tlhopha sa Golden Arrows re ka tla ra bona ba dira maseleng ka le sogana le la ga Dion
1: wa bonala Golden Arrows ya lelo tlhola ke di bapaditseng a tampe ngwana mme o bane sontswa bonala tsedi tsa di bapaditse pedi di tlole ba ka tlhopheng sane sa Pirates ho pola di kamano tsa Pirates le Golden Arrows ke tsentla hampe a go fitla hla go la di bapadi
0: ya ke nnete first man dikamano tsa bona e tloga e le tsele gore di ya gatlhisa gomme re kwele le sogana le le gore le tloga le raloka ga botse mo la tlhopheng sa yona Golden Arrows re bela fa ka Siyanda wa Ndlovu le le sogana la ga Sise ke amanga masogana le gore a tloga a bile le season e kaone ya 2025-2026 gomme mabare bare a gore ya kole ya gore ba tlo le ba gona ka kwa go la Park Town.
1: Ngwana metshwara jwalo fela ke fetise mabenkele a re go utlha re tlo shebana le taba ya Aston Villa ha ne hlola jwale Freiburg a primaneng ya maobane mamedi e e habile wa mane metsotsong e mashome a mabedi ka morago ra ya botshelela e re a o le tjena ke

Italia, Lerato, Lituano, Liminoanete, Toma, Comancania, Roma Luananete, Patsimela Bodhi, Ndimo Mokholo, Ndimo Akhale, Orapelo Angimio, Kibadimo Babu.